0: stessa si fe. Che Susanna è la stessa si fe. Susanna!
1: Susanna!
0: È la stessa!
1: È la stessa!

0: tesoranno, caro il mio Figaretto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
0: In questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione più qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mi osservo o no?
1: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
0: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, con tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio.

0: Parla.
1: Che c'è di nuovo?
2: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta,
1: di
2: me medesima, la speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
2: Ridati, orviene il meglio. Don Basilio, mio

0: per da me certe mezz'ore che diritto fiudale
1: come le feudi suoi non l'ha il conte abolito
0: e mai non è pentito e par che tenti riscattarlo da me
1: bravo mi piace che caro signor conte ci voglia divertire trovato avete chi suona? La contessa
0: addio addio mi garubbetto
1: coraggio mio tesoro
0: e tu cervello

incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto.

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto di

se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odi.
1: No, non ho nulla.
0: Due parole. Sai che

0: e con quel dritto ch'oggi prendi su me, finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signore!

0: tempo già disse.
1: Senti,
0: se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: O sei?
0: Esci di alcun non entri.
3: Chi mi lasci qui solo?
2: Per la madama il sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
3: Non vi ce l'ha.
0: Vati e cercate barba.
3: Oimè, che fate?

0: Susanna, il ciel vi salvi. Avreste a caso veduto il conte?
1: Cosa deve far meco il conte?

0: Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Un maligno! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa! È quella! Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico! È per voi! Per matava! A proposito, figlia, istruitelo meglio! Egli la guarda a tavola sì spesso, e con tale immodestia, e se il conte si accorge che su tal punto, sapete, è lei una bestia!
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io! Che ingiustizia! Quel che compri o vendo, a quel che tutti dicono, io non ti aggiungo un pelo. Che dicono tutti? Oh, bella!
1: Uccidi!
2: Cosa sento? Posto andate e scacciate.

0: camerino. Ove va? Al camerino. Poverino, poverino, poverino. Adesso preso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: La tua cugina. L'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, ma pre barbarina paurosa, fuor dell'uso, io dal

0: passando pian pianino preto al tavolino e poi il pancio. Ah, no, faveggio!
1: Ah, crude stella!
0: Ah, meglio anche! Onestissima signora!
1: Accade! Di peggio!
0: Ragisco come va.
1: Giuste idee che mai sarà.
0: Quasi fantoccelle, non c'è alcuna

0: Basilio, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: Io che sento, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è imminente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercederle grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: ed allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi
1: allora io piatti volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Fece per non sentir quanto potea!
0: Oh,

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza,
2: secondami cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama,
0: il dritto non ve più. Cosa si brama?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono, illibata servo coprir di questa, simbolo d'onestà, candida vesta,
0: Iappone castuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi, e lodi, è un dritto ingiusto.

Io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: viva! E voi non applaudite?
1: E afflitto, poveretto! Perché il padron lo scaccia dal castello!
0: Ah, in un giorno sì bello!
1: In un giorno di nozze!
0: Quando ogni uomo
1: perdono, mio signor!
0: Non meditate!
1: Egli ancora fanciullo!
0: Mendi quel che tu credi!
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine!
0: Io vi perdono! Anzi, vado di più! Vacanti un posto d'ufficial nel reggimento mio! Io scelgo voi, partite tosto! Addio! A fin domani, scuola! Parta tosto!

0: Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canta in un punto il tuo destino. Non piangerai, farfallone amoroso, notte e giorno, di giorno girando, belle belle curvando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, belle belle curvando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio dolcesco color, quel vermiglio dolcesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria. Non piangerai, farfallone amoroso, notte e giorno, di giorno.

Concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio van fischiar. Non capirai quei pennacchi, non capirai quella chioma, non capirai quel cappello, non

Non cantai par pallore amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor.

0: Bene, amico, andavo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio assessivo.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante poi destre.
0: C'è il che sento ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, si potrebbe più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta! Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece mi sembrata. Questa è l'unica

0: che ti par. Non c'è mai nel nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Rubino vi mando,

0: Dov'è la canzonetta?
1: Eccola, sì.
0: Appunto, faccia piacere a tanti.
1: Sì, con

0: gli fa tutto un bene quello che gli fa. Presto a noi un bel soldato, di grave informò, tutto mi disse, lasciatemi veder. Andrà benissimo, siamo uguale statura, giù quel manto.
1: Che fai?
0: Niente paura.
1: E se qualcuno entrasse?
0: Entre che...

0: sollecita gente,
1: ebbi orror da basilio,
0: alla fretta, obliato e non il sigillo.
2: Il sigillo di che?
0: Della patente.
2: Cospetto, che premura! Eccola qua,
0: spicciati!

0: or quelle maniche oltre il gomito le alzo, onde più agiatamente il gomito gli si adatti. Ecco, più indietro. Oh, sì. Che nastro è quello?
1: E quel chesso involobile.

0: picchia alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo. Attere! Son morta! Voi qui senza mantello? E voi ostati? Un vernice votofoglio! La sua gran gelosia!
1: Cosa indugiate?
0: Son sola! Anzi, son sola!
1: E a chi parlate?
0: A voi!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stavo qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pensieri in mente.
1: Di che?
0: L'abbè qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo, mi diceste al...

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprire?
0: Perché? Lasciate! L'aprirei senza chiari e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero! Ah. Io sbaglio! Oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Potteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No, ma invece è un oggetto che ragion di sospetto e non gli devi lasciare per questa sera. Una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che non orlo di storia.
0: E dunque, dite, lucide, no?
1: Sentite,
0: come? Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco

0: qui, vali udite, tra canti e tra valli dei nostri vassalli. Vogliamo, curiamo le nozze a compir, vogliamo, curiamo le nozze a compir.
1: Andiamo, men fretta,
0: l'alba m'aspetta.
1: Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi pria di partir. Pria di partir,
2: la cosa è scabrosa,
1: un'arte dei carri,
2: un'arte di scurir,
1: un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un'arte dei carri, un

0: conoscete, signor Figaro, questo foglio chi verga?
1: Non conosco. No, non conosco.

0: Niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
0: Per finirla lietamente, all'usanza

0: stato? Che insolenza, che peggio che fu? Cosa dici, cosa hai considerato? Ascoltate! Ascoltate! Da balcone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di l'uol signor Dio ti dar giù!
1: Dal balcone!
0: Vedete i garofani!
1: In giardino!
0: Sì!
1: Cosa sei tu?
0: Ratorratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che pazzo!
3: Su tutto lo vidia!
0: Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ridi?
1: Io sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi, ripetimi! Dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, signore, guarda che seguito, segui pure.
0: In volte tedeschi,
2: non lo dire. Figaro,
0: figaro, non lo dire.
1: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo stesso,
1: che non posso,
0: come mai diventaste sì grosso? Il salto non posto così.
1: Ma chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste quel pazzo?
1: Che dice
0: a me fammi il ragazzo?
1: Che mai?
2: Esso appunto,
1: da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo, non dite saltare di là.
1: Che pazienza,
2: ormai,
1: finiamo questo ballo.
2: Che succede, finirò?
1: Dunque tu, e salta giù, ma perché? Che timor, l'aria inchiuso, aspettando quel caro visetto, ti becca un sussurro forduso. Oh, il grido a sé, lo scritto.

0: quante saran queste carte che per meste
1: porgile a me solo in cappola, solo in cappola.

state, sarà forse il sonnaio del tempio, la lista degli osti. Parlate, e tu lascialo.

0: Coraggio!
1: Oh, che testa! Oh, che testa! Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca! Vi manca!
2: Il suggello!
1: Rispondi! Vi

da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese, delle legittime pretese, io qui vengo a palesare.

Per testi in mondo che prova su un'altra armonia con l'estrezza di Dana. Sopra l'oste, sopra qui. Silenzio, lo vedremo. Il contratto leggeremo.

un uom che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel d'esso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, a simil razza è comune l'ardir, ma la contessa, che un dubbio l'offende, ella rispetta troppo se

0: Fabro, se Cherubino era giunto a Siviglia, Ateneo c'è comandato, Basilio.
1: Ecco, a lui non di dir nulla, invece tu voglio andarci.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è sole di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Or ve lo riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne triviali!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Ch'io vi

0: e mi prometti poi, se tu manchi o cor mio, ma la contessa tenderà il fiaschetto.
1: Che fu un pretesto! Parlato non avrei senza di questo!
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Fornitevi la bocca, oh, signor scolpro!
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce! Senza avvocato abbia vinto la causa!
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quale laccio io, Matea? Perfidi! Io voglio!

0: Ed è cefalite, o pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro,
2: e ti amaro.
1: Se sposa io sarò, mancherò.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
4: Che superba sentenza!
2: In che superba!
4: Siamo tutti vendicati!
2: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Sei caprestati 2000 pezzettoni!
2: Son gentiluomo! Sì. E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: E dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
4: Qualche bambino trovato?
2: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
4: Come? La prova!
0: Il testimonio!
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni! E nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto...
0: questo!
2: Al mio braccio impresso geroglifico!
1: Una scatola impressa! Braccialesco!
2: E a voi chi il disse?
1: Oddio! E adesso?
2: È vero, sono io.
0: Chi?
2: Chi?
0: Chi?
1: Raffaello!
2: E i ladri di rapir
4: presso un castello.
2: Ecco tua madre! Valia, no, tua madre!
0: Sua madre!
2: Cosa sento?

0: sua madre.
1: Sua madre. Sua madre.
0: Sua madre. Sua madre.
1: Tua madre.
0: E quella è mio padre che a te lo dirà. Che a te lo dirà.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.

lo dirà che a te lo dirà mio padre che a te lo dirà mia madre che a te lo dirà.

0: dolce frutto dell'antico amor nostro.
1: Or non parliam di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
0: Oggi e doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi ed è tua dote. Prendi amore questa borsa.
1: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
0: Vogliamo ad informar d'ogni avventura, Adamo è nostro zio,

0: ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi si viene a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e la
0: lasciate agli altri ami suoi.
1: Fermi!
0: Andiamo! E li vedrete voi!
3: Cosa mi guardi? E che ne dice il conte? Tutti che si leggeva in frosse! Il dispetto e la rabbia! Che meglio! Ora lo porremo in gabbia! Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, fissiamo un luogo! Scrivi! Chi io scriva?

0: essere l'ufficiale.
1: Sarebbe il palottino.
0: Ebbene, la dama.
1: Io sono il signor Nino. Irritate, sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Stamane? Per lo dirne a fresco, o volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: Eccellenza!

0: te, Barbarina, se mani, ti darò quel che brami.
1: Io dissi questo.
0: Voi ordatemi padre.

0: brava figliola, è il buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col piestro? Non vi do il più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Ma non è l'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite o belle giovani, a te la sua patente da in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Lotti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo, il mio signor nipote.
0: Cherubino,
3: pur ci sei.
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
2: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

usanza, e donne ficca agri in ogni loco. Ah, capisco il giorno, un biglietto amoroso che gli die nel passar qualche galante, ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici, e sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: la Susanna la spilla. E così tenerai del vestiroso sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai mi in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come il padrone.

0: Flemma, flemma, e poi
1: flemma.
0: Il fatto è serio, pensare ci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco.
1: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero, ma questo più ti può giunto retto di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
1: Allerta dunque, il loco del congresso so dove è stabilito.

0: Qui va là?
1: Sam, egli che invitasti a venire.
0: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa. Onesta, e del feo al signor.
1: Oh, buona, buona, capisco come lì è. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi spostate. E a un fischio mio,

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente ed essa non è alcuna.

fare il scimmito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel volerlo io rideva di me.

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria, che il fidarsi attonna.

sirene che cantano per farci guidar, sirene che cantano per farci affogarci, vette che allettano per darci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, son ombre maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni, che vincono mente.

Guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto noi dico. Sirene che cantano, il resto noi dico. Civette che allettano, il resto noi dico. Comete che brillano, il resto noi dico. Rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono.

0: pazzo con la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi.

0: della crisi al grande istante.
1: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
0: Fresco, il fresco!

0: quella forma me commentia. Non so se io vegli o dorma.
1: Un picciottaggio! Lo sento già!

0: pace. Ma cosa di me mio?
1: Ciò che così vi piace, e con figli segnò.
0: E compiacente fede.

0: queste fiaccole un vecchio in mare nuove.
1: E prima mia bella venere, andiamoci a cenare.
0: Morite,
1: morite,
0: Io sono

0: Schiaffo!
1: Schiaffo! Il testo! Ah! Il testo! Au! Au! Ma non battere così presto!

Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F